Uai, sabe, mica, e o rudim, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari,